0: cagato adesso.
1: Dias di Frasciugno.
2: Basta! Questa tavola non può cominciare.
3: Ce l'andiamo.
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati,

sai, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.